0: Democrazia Cristiana rappresenta questa importante settore amministrativa con piena consapevolezza nella rispondenza che il suo programma e la sua impostazione politica saranno ancora una volta nel corpo elettorale. Questa fiducia della Democrazia Cristiana è sulla consapevolezza che sa di avere adempiuto pienamente al suo compito sia nel settore amministrativo che viene oggi particolarmente in considerazione sia nel settore politico.
1: Mr. Smith. How long?
2: But he also did like the extra video.
3: Everyone on the flight deck. On the flight today, we're going to climb up to 35,000 feet. The initial climb will be a little bumpy due to the strong surface winds coming up from reach cruise altitude. It should be a pretty good ride overall. Occasional patch of bump here.

dei miei pensieri, in cerca di un sentiero perduto da tempo. Le stelle che mi guidavano ora sono nascoste dietro le nubi. Non trovo più la via del ritorno.

ขาใช้พอราเหนือเล่นแทนแต่ไม่รู้สึกเป็นมีนาเชื่อตัวเองด้วยดูเรียนอะไรออกตัวแต่เมื่อโอ้โหอาโมบีนะเอเล็กทริจิตาอินยาโรฟันชุลโรumorismo a volte incomprensibile pagine concrete fitte di intrecci alfabetici e di scheletri anatomi del discorso evoluzione continuo movimento sviluppi semantici salti e capriole la parola è assetata della sua ricchezza cane sciolto senza sosta che abbaia nelle vane deco non posizione di partenza 2-1-3 unità elementari cellule in volo frammenti siderali, infiniti giochi costruiti con i suoni del ragionamento, al di là delle banalità descrittive e del contrappunto e della settimana enigmistica. Suoni corporei che nuotano contro vento, rotti e pernacchie, scarabocchi, geometrie di immagini, anatomia del verbo, rivoluzioni copernicane, tecnologie a mano, vela, simbolo del megalitofono floripista, moltiplicatore di voci, bisogna ingigantire l'universo microacustico. La voce si fa segnare nel gesto interiore. Infatti, sonori al di là e al di qua della lingua, precursore, new directions, un sacco di poesie che prende fuoco in riva al fiume, di debolso della tragedia, radice, dice, radicale, un nome troppo ridicolo da frequentare il conservatorio, meglio fare la pronotta, poi il pe,
ancora meglio. Beffa, è impegno civile, grida di libertà, urla, zigzag, echi, riverberi e variatori di velocità, scarpe a molla, asino che raglia in 7 ottavi, trasmutatore.

0: queste ossa. Sono anch'io là sotto, non vista, ripiegata, nascosta.
1: Of the ether.